0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva. Lo annuncia il

0: US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto, secondo quanto riferisce il Times of Israel, il segretario di Stato americano Marco Rubio, intervenendo alla riunione dei ministri degli esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico a Manila, ha ribadito che il controllo iraniano dello stretto di Hormuz rappresenterebbe un precedente molto pericoloso, con conseguenze che andrebbero oltre il Medio Oriente. Il capo della diplomazia statunitense ha legato la questione di Hormuz agli interessi strategici del sud-est asiatico, una regione fortemente dipendente dalle rotte marittime internazionali e dal commercio energetico. Secondo Rubio, una modifica delle regole sulla libertà di navigazione in Medio Oriente potrebbe avere ripercussioni anche su altri corridoi marittimi strategici a livello globale. In Italia è bufera politica sui casi Roggero e Fakir, il servizio della redazione.
1: La Premier definisce inaccettabile la violenza e irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elly Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. 2 poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fakir.
0: Ad Avellino un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione del GIP perché è accusato di aver abusato in almeno 4 occasioni di una bambina di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniere. Gli abusi sarebbero avvenuti tra l'estate del 2025 e la primavera scorsa nelle abitazioni delle due bambine, dove l'uomo si sarebbe recato per effettuare dei lavori domestici, qui avrebbe approfittato dell'assenza dei genitori per compiere gli abusi. L'accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale aggravata. Lo sport: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo in provincia di Bari con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. L'amministrazione comunale ha già emanato un'ordinanza in cui si fa riferimento ad alcune misure necessarie per la gestione del traffico e della viabilità in diverse aree a ridosso della chiesa. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Luka Modric con il Milan per un'altra stagione. Il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim, nella conferenza stampa di presentazione, si era sbilanciato sulla permanenza del campione, definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni. Poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
8: Touring 104. Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Radio Reloj.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Solo sulla Romagna persisteranno residui annuvolamenti associati a precipitazioni localmente anche temporalesche. Nelle ore centrali della giornata si svilupperanno nubi a evoluzione verticale lungo l'arco alpino e sull'Appennino Ligure Emiliano con isolati rovesci. In serata è atteso un generale miglioramento su tutto il settore. Al centro, nelle ore notturne, Marche e Abruzzo saranno ancora interessati da addensamenti residui con rovesci e temporali in temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà però una fase di instabilità con nubi più consistenti, rovesci sparsi, isolati temporali localmente anche intensi, soprattutto sul basso Lazio e nuovamente lungo il versante adriatico. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente a esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sulle restanti regioni centrali e sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Al sud il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con residui rovesci notturni su Molise e Puglia, centro settentrionale. Dalle ore centrali si svilupperanno nuovi rovesci, isolati temporali, localmente anche intensi, soprattutto su Campania e Basilicata, in successiva estensione alla Calabria fino alla tarda serata. Sulla Sicilia il tempo resterà invece prevalentemente stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in generale diminuzione su tutte le regioni, ad eccezione della Calabria, dove resteranno pressoché stazionarie. Le massime saranno stabili o in lieve aumento al nord, mentre diminuiranno nettamente al centro-sud. Persisterà tuttavia l'ondata di calore sulle isole maggiori, con punte fino a 40-41 gradi nelle aree interne della Sardegna e fino a 43-44 gradi nell'entroterra siciliano. I venti saranno inizialmente deboli e variabili. Nel corso della giornata tenderanno a disporsi dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e da quelli occidentali sulle regioni tirreniche sulle isole maggiori con intensità tra debole e moderata. In serata torneranno deboli e variabili, possibili raffiche più intense nelle aree interessate da temporali. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà mosso e tenderà a divenire molto mosso dalla sera. Da poco mossi a mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica e il settore occidentale del Tirreno centrale, quasi calmi o poco mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Questa è Touring 104.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare. Evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del digitale terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, Indian Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva, lo annuncia il US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto, secondo quanto riferisce il Times of Israel, il segretario di Stato americano Marco Rubio, intervenendo alla riunione dei ministri degli esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud Est asiatico a Manila, ha ribadito che il controllo iraniano dello stretto di Hormuz rappresenterebbe un precedente molto pericoloso, con conseguenze che andrebbero oltre il Medio Oriente. Il capo della diplomazia statunitense ha legato la questione di Hormuz agli interessi strategici del sud-est asiatico, una regione fortemente dipendente dalle rotte marittime internazionali e dal commercio energetico. Secondo Rubio, una modifica delle regole sulla libertà di navigazione in Medio Oriente potrebbe avere ripercussioni anche su altri corridoi marittimi strategici a livello globale. In Italia è bufera politica sui casi Roggero e Fakir, il servizio della redazione.
2: La Premier definisce inaccettabile la violenza e irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elly Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. 2 poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fakir.
1: Ad Avellino un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione del GIP perché è accusato di aver abusato in almeno 4 occasioni di una bambina di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniere. Gli abusi sarebbero avvenuti tra l'estate del 2025 e la primavera scorsa nelle abitazioni delle due bambine, dove l'uomo si sarebbe recato per effettuare dei lavori domestici, qui avrebbe approfittato dell'assenza dei genitori per compiere gli abusi. L'accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale aggravata. Lo sport: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo in provincia di Bari con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30.

0: Nella chiesa di San Giorgio Martire, nel centro storico del borgo della Valle d'Itria, l'amministrazione comunale ha già emanato un'ordinanza in cui si fa riferimento ad alcune misure necessarie per la gestione del traffico e della viabilità in diverse aree a ridosso della chiesa. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Luka Modric con il Milan per un'altra stagione, il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim, nella conferenza stampa di presentazione, si era sbilanciato sulla permanenza del campione, definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni. Poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: Va ora in onda Touring Café con Rita Nocera.

Mi piace ascoltare la sigla. Buongiorno, buongiorno a tutti. Va ora in onda Turin Caffè con Rituciano Cera, oggi mercoledì 22 luglio. Come state? Come avete affrontato ieri il caldo di questo periodo? Beh, questo periodo un po' particolare, diciamo, perché le estati non sono più quelle di una volta. Io lo ripeto continuamente ormai come fosse un mantra. Diciamo che ieri non è andata tanto bene, almeno per la sottoscritta, ma oggi vediamo di riprenderci in pieno tutto ciò che è nostro, come dice Antonio Simone, no? Va bene, allora cominciamo subito con i Jugel, alla grande, dai, balliamo un po'.

0: ci siamo mossi per andare verso il sole. Tra poco andremo verso qualcosa, verso lo spazio, anche se non è verso il sole. Evidentemente questo è il periodo in cui si parla di missioni spaziali. Torneremo indietro verso il tempo, prima ancora del 1969, anno in cui l'uomo sbarcò sulla Luna. Però nel frattempo ci occupiamo di altre cose. Ci occupiamo per esempio del nostro almanacco di mercoledì 22 luglio, l'accadde oggi. Che cosa sarà successo? Intanto diciamo che è il 204° giorno del calendario gregoriano e mancano 161 giorni alla fine dell'anno. Oggi è Santa Maddalena, perciò facciamo gli auguri a tutte quelle che si chiamano Maddalena, bellissimo nome secondo me. Cominciamo dal 1934, all'esterno del Biograph Theater of Chicago il nemico pubblico numero 1, John Dillinger, viene ferito mortalmente da agenti dell'FBI. E insomma, è un tratto di storia. Nel 1970 un attentato orchestrato dall''Ndrangheta per conto dei neofascisti di Reggio Calabria fa deragliare la Freccia del Sud presso Gioia Tauro, causando 6 morti e 50 feriti. L'attentato si inserisce nel quadro della strategia della tensione. 1981, condanna all'ergastolo per Mehmet Ali Akça, l'attentatore di Papa Giovanni Paolo II. 1991, questa l'abbiamo vista anche attraverso una serie TV da poco tempo, insomma, il serial killer Jeffrey Dahmer viene arrestato dopo che i resti di 11 uomini e ragazzi vengono ritrovati nel suo appartamento di Milwaukee in Wisconsin. Nel 1992, nei pressi di Medellin, Pablo Escobar, il signore della droga, fugge dalla sua prigione di lusso temendo l'estradizione negli Stati Uniti. Nel 2003 Parigi in fiamme, la città della Torre Eiffel per un cortocircuito, migliaia di turisti furono allontanati. Nel 2004, pubblicato dalla Commissione Indipendente di Indagine USA, il rapporto sull'11 settembre 2001, che assolve i presidenti Bill Clinton e George W. Bush, ma elenca una serie di falle nell'intelligence sfruttate dai terroristi. Chissà come andarono veramente le cose, perché a poco ancora si stanno scoprendo cose in realtà. Nel 2011, ultima notizia per oggi, Norvegia, attentati terroristici a Oslo. Un'autobomba esplode nel centro della città, a poca distanza dagli uffici del primo ministro, provocando 8 morti. Inoltre, una sparatoria di circa 2 ore dopo a Utøya, una piccola isola a 30 km dalla capitale, provoca 69 vittime. Per quel che riguarda almeno ciò che accadde oggi, negli anni passati, abbiamo terminato. Ora, tra poco ci occuperemo di dare gli auguri a chi è nato oggi, ma anche forse a chi non c'è più, vedremo. E in più una piccola perla, di cui vi ho dato un'anticipazione. Nel frattempo... And feeling like P. Diddy,
1: hey, what up, girl?
0: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
1: Let's
0: before
1: go.
0: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Eh beh sì, stamattina ci va di ballare, anche perché dobbiamo combattere questa tensione nervosa che il caldo ha provocato, ragazzi, in qualche modo ci dobbiamo tirare un po' su di morale. E allora ritorniamo al nostro accadde oggi, vi avevo promesso una piccola perla che in effetti prima non ho dato, ve la dico subito, perché accadde oggi, il 22 luglio del 1962 a Houston, sapete la classica frase Houston c'è un problema, vi dirò che poi non è andata esattamente così, non era proprio così che dicevano, quella fu una frase detta poi nel film di cui abbiamo tanto sentito parlare. Comunque a Houston, missione fallita, sì, nel 1962 da Cape Canaveral fu lanciata la sonda Mariner 1, obiettivo il pianeta Venere. A bordo però non c'era nessuno, per fortuna il razzo iniziò subito a comportarsi in modo strano andando fuori rotta e ignorando i segnali da terra, meno male che a bordo non c'era nessuno. Dopo pochi minuti, per evitare che precipitasse su qualche zona abitata qui della Terra naturalmente, fu inviato l'ordine di autodistruzione, eseguito, e infatti il razzo poi esplose. Ma lo sapete quale fu il problema che causò tutto quanto il danno? Un minuscolo errore nella programmazione del sistema, ovvero un trattino. Sì, avete presente il trattino della tastiera, quello. Tant'è che poi lo scrittore Arthur C. Clarke, nel suo libro The Promise of Space, lo battezzò il trattino più costoso della storia, perché la missione era costata 18,5 milioni di dollari. Avete capito bene che per allora, poi nel 1962, dovendo fare dei rapidi calcoli, non erano 18,5 milioni di dollari, ma vi lascio immaginare, fate un rapido calcolo, insomma. Invece decisamente meglio poi andò la missione Soyuz TM3, la terza spedizione sovietica con equipaggio a visitare la stazione spaziale Mir, che partì dal cosmodromo di Baikonur il 22 luglio 1987 con 3 astronauti a bordo, ai quali per fortuna non successe nulla. Va bene, cominciamo a dare gli auguri, a parte questo, a Salvador Rosa, nato nel 1615, pittore, incisore e poeta. Gorny Kramer, 1913, direttore d'orchestra, compositore e arrangiatore. Ferruccio Amendola, il più grande doppiatore del mondo mai esistito, dico io, che diede la voce a tanti di quegli attori americani che senza di lui non lo so se avrebbero avuto tanto successo. Era nato il 1930. E poi Oscar Della Renta, veramente uno dei più grandi stilisti mai esistiti. Mi è nato nel 1932. Maurizio Seimandi, ve lo ricordate? 1937. Conduttore e autore televisivo, paroliere. Terence Stamp, 1938. Attore e doppiatore britannico. Danny Glover, un altro grande attore e attivista statunitense, 1947. Willem Dafoe, 1955, attore e doppiatore statunitense. E poi, Nicola Gratteri, ragazzi, 1958, magistrato e saggista. E oggi è la giornata degli attori, Giuseppe Battistone, poi Claudio Santamaria e Selena Gomez. E per quel che riguarda coloro che non ci sono più, l'ho anticipato prima, John Dillinger, criminale statunitense, e poi Indro Montanelli, che ci ha lasciato nel 2001, ma poi Giovannino Guareschi, 1968, scrittore, giornalista, umorista, caricaturista. E con l'almanacco di oggi abbiamo terminato, lo ritroveremo domani mattina.

un po' di reggae bianco di prima mattina ci serve, ragazzi, ci serve, sì, per ritrovare un po' di equilibrio interno e per farci stare meglio. E allora cominciamo con la prima notizia di oggi, ce la arriviamo svelta svelta, tattà, proprio come niente fosse. A quasi 10 mesi dalla decisione della RAI di licenziare Enrico Varriale, 66 anni, ha perso il ricorso presentato contro l'azienda, annunciato dallo stesso giornalista all'indomani del licenziamento. Il giornalista sportivo a giugno dello scorso anno, non so se ve lo ricordate, era stato condannato per stalking e lesioni ai danni della sua ex. Perché non abbiamo buttato la chiave? Vabbè, la decisione, lo scrive ieri 21 luglio il Corriere della Sera, è arrivata il 14 luglio scorso a partire dal Tribunale di Roma, che ha respinto il ricorso presentato da Varriale, secondo il quale il suo licenziamento sarebbe stato una ritorsione legata alle precedenti cause per demansionamento e mobbing mosse dal giornalista all'azienda. Secondo il giudice Antonio Tizzano, invece, la RAI ha fondato il licenziamento su fatti concreti e documentati, inclusa la condanna a 10 mesi per atti persecutori e lesioni personali, confermata in appello poche settimane fa, e le vicende emerse in un secondo procedimento penale per i reati di minaccia e lesioni ai danni di una ex compagna. Non solo, secondo il tribunale la tempistica di licenziamento non sarebbe stata sufficiente a dimostrare una ritorsione della RAI nei confronti del 66enne. In precedenza, infatti, la RAI aveva già adottato nei confronti di Varriale una sanzione conservativa per un diverso procedimento disciplinare, aveva valutato anche delle possibili soluzioni organizzative per il suo reinserimento professionale. Per il giudice di Roma, quindi, il recesso non era una reazione alle iniziative giudiziarie del lavoratore, ma era motivato dalla gravità dei fatti contestati. E posso dire, i fatti contestati erano veramente gravi. Guardate, ma cioè, ha avuto pure il coraggio di fare il ricorso, proprio senza vergogna. Senza vergogna. Incredibile.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

Era il 1996 e con il 1996 spopolava l'albero di limoni, con il quale siamo tornati in diretta. Sono le 10.41, questo è Touring 104 e io sono Rituccia Nocera a condurvi fino alle ore 12 con Touring Caffè. E allora parliamo delle nonne che impastano in vetrina? Sì, perché dovete sapere che c'è un'inchiesta sui ristoranti di Roma pubblicata dal Washington Post, che non si fa i fatti suoi neanche d'estate. È così, ragazzi, donne che impastano dietro un vetro, turisti con lo smartphone alzato e carbonare servite ogni ora. Secondo questo reportage del Washington Post, le nonne della pasta romana sono diventate un'attrazione nel centro di Roma, soprattutto perché si tratta di una strategia di marketing, ovvero una messa in scena pensata per offrire ai visitatori l'immagine dell'Italia autentica. Ma secondo il Washington Post, il paradosso è che carbonara, gricia e amatriciana si preparano tradizionalmente con pasta secca. Per alcuni è marketing geniali, per altri invece è puro teatro, il segnale di una trappola per turisti. I ristoratori replicano, noi mostriamo il lavoro artigianale. E allora io dico alt, alt, mai fare di tutta l'erba un fascio. Osteria da Fortunata, via del Pellegrino, alla nonna in vetrina, è vero, ma resta top anche per noi italiani. Il Washington Post pensasse ai suoi acchiappini dei ristoranti di Miami Beach che ti inseguono, mostrandoti per esempio le aragoste cotte e farcite stese su piatti che, mamma mia, cioè, mi viene la leptospirosi solamente a guardarli. E poi non è vero, e poi non è assolutamente vero, ragazzi, i piatti tradizionali romani vengono spesso serviti con il tonnarello fresco. Un po' di formazione prima di fare un articolo, Washington Post, chi mandi per fare i servizi, per fare questi reportage? Alcuni dicono che solo la cacio e pepe si fa con il tonnarello fresco, ma non è vero, assolutamente non è vero. Tutto si può fare con la pasta fresca se fatta veramente bene, altro che la cacio e pepe. Io ho sentito dire da un caro amico che c'è un ristorante dove è stato lui ultimamente, dove ti fanno la pasta sotto gli occhi, veramente sotto gli occhi. È proprio da Fortunata e ha assaggiato di tutto, quindi ragazzi, informatevi prima di fare questi reportage soltanto che per acchiappare qualche like sotto.

Devo dire che a me piace, punti di vista di una canzone d'amore che parla dell'amore come se fosse una tossicodipendenza, però ci può stare, dai. In tanti poeti hanno visto l'amore come qualcosa di molto particolare, di molto forte. Non l'avrei mai equiparato a una tossicodipendenza, non mi sarebbe mai venuto in mente, però perché no? Ci può stare, va bene, dai. Chissà come l'ha visto l'amore Bad Bunny, se mai l'ha visto in qualche modo, non lo so. Fatto sta che l'ippodromo La Maura, dove Bad Bunny avrebbe dovuto esibirsi per la seconda serata, è stato messo sotto accusa. Ecco, questa canzone me l'ha fatto venire in mente, chissà come mai. È andata proprio così. La Maura di Milano finisce sotto accusa dopo lo stop allo show di Bad Bunny a causa della grandine. Ma voi l'avete vista la grandine, ragazzi? Ha fatto danni seri a cose e persone, ha colpito in testa la gente ed è finita in ospedale. Gente finita in ospedale, ragazzi. Insomma, la questione della Maura entra ed esce dai periodici tavoli tecnici in prefettura da almeno un paio di anni, perché non è a norma. È così, non è a norma, perché ci fanno i concerti in quel posto? Non è certo per l'acustica o per gli spazi all'interno dell'ippodromo, quanto per il suo periodo e per la carenza di vie d'entrata ed uscita di un impianto pensato e costruito per il pubblico del galoppo. Quando la grandine ha cominciato a colpire in quel modo, è stato difficilissimo far andare via 80.000 persone. Guardate che 80.000 persone sono tante, cioè non ci vuole un genio per capirlo, che era pericolosissimo rimanere qui in quel momento. La fuga in massa di tutti quegli spettatori presenti, prima in direzione di qualsiasi riparo possibile, ripari non ce n'erano, perché la grandinata è in corso, poi l'imbuto dell'uscita nel settore giallo, quello che sfocia all'incrocio tra via Ippodromo e via Patroclo, sto leggendo qui, si chiamano così le vie, dopo mezzo chilometro di corsa tra fango, ghiaccio, calca, fulmini voglio dire. Ecco, siccome non è la prima volta che accade poi una cosa del genere, questa volta è stato davvero molto molto pericoloso, allora io dico, spero che sia la volta buona che lo chiudano questo posto, almeno per i concerti. Cioè, ci voleva una grandinata quasi dei morti per capire che quel posto non è a norma. Ho letto dei commenti di gente che ha detto che sono stati dei momenti terribili, di gente che si è ritrovata sola, abbandonata, che non hanno avuto assistenza praticamente da nessuno. E la fortuna è che sono stati veramente bravi tutti loro ad evacuare senza scatenare il panico, altrimenti credo che sarebbe stata davvero una tragedia. Vedremo come andrà a finire. Ecco perché poi non hanno voluto rinnovare la seconda data ed hanno preferito rimborsare i biglietti anche a quelli che poi se l'erano rivenduto guadagnandoci il doppio, il triplo al bagaglino.

E insomma, durante questa estate caldissima, afosissima del 2026, ne capitano veramente di ogni, ragazzi. Non c'è giorno in cui veramente non faccio fatica a trovare le notizie, perché davvero il caldo pare produrne a sufficienza per fare reportage così come niente fosse. Per esempio, è appena arrivata la notizia di questa donna che è stata fermata in dogana con 55 valigie. 55 valigie, va bene, pure io avrei saputo fare di meglio. Praticamente questa cittadina svizzera è stata fermata dai doganieri al valico di Tangen, al confine con la Germania, con un carico assurdo: 55 valigie e borsoni stipati ovunque nell'abitacolo. L'incredibile quantità di così di bagagli ha fatto scattare subito l'allarme contrabbando. Ma voi che cosa avreste pensato? Così su due piedi, cosa avreste pensato? 55 valigie, ecco. E infatti le autorità hanno bloccato il veicolo per un controllo totale, ma l'avrei fatto anche io. Dopo ore di perquisizione manuale su ogni singolo pezzo, il colpo di scena: dentro non c'erano merci illecite. No, oppure valuta o cose strane, insomma, ma solo una montagna di vestiti, scarpe, oggetti personali accumulati, roba per così per la skin care, profumi, trucchi, quant'altro. Era tutto in regola, insomma, con le norme sulle importazioni private. La donna è stata rilasciata senza nessuna sanzione. Avete presente quando noi donne dobbiamo preparare i bagagli e pensiamo: questo paio di scarpe potrebbe sempre servirmi, ma me lo porto, non si sa mai. Oppure no, questo vestito ci starebbe bene per magari per quella seratina in discoteca, oppure per il falò sulla spiaggia. No, me lo devo portare, ragazzi. È così che si accumulano i bagagli, è così. Cioè, poi il resto magari lo avrà anche spedito con un container, non lo so. Insomma, sono io per una settimana di vacanza, 55 vagate. Spero che le abbiano fatto rifare le valigie da sola prima di mandarla via, perché è una cosa terrificante, mamma mia. E vabbè, ragazze, chi di noi non ha provato questa esperienza almeno una volta nella vita? Mi ricordo una volta, lo so che non dovrei dirlo, una volta per una vacanza, quando ero giovane, adesso magari no, perché con la maturità poi si diventa altro, si fanno altri pensieri. Però una volta per una vacanza di una settimana ho avuto la capacità di portarmi 14 paia di scarpe. Dite voi se non è follia, lo so. Va bene, non parliamone più, altrimenti chi ci ascolta potrebbe ricordarselo questo piccolo episodio e non farmi trovare più neanche un paio di ciabatte per punizione. Andiamo avanti, dai.

0: ragazzi, sono le 11, noi praticamente adesso andiamo in break, ci risentiamo subito dopo il radiogiornale, quindi rimanete qui in onda su Turin 104 e ne ascolterete delle belle. A tra poco, ciao!
1: Turin 104 Notizie.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. A renderlo noto l'agenzia di stampa TASS che riprende le forze armate russe. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptun. Il centro logistico colpito si trova a Nova Poshta ad Odessa ed era utilizzato per lo stoccaggio di materiale militare, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo. E non accenna a placarsi neanche la guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani per l'11ª notte consecutiva. È il servizio della redazione.
3: Il comando centrale americano spiega che le operazioni mirano a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvertite a Teheran e in diverse città del paese. Le deflagrazioni sarebbero state provocate dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Washington continua comunque a dichiararsi disponibile ad una soluzione negoziata. Il segretario di Stato Marco Rubio da Manila avverte però che gli Stati Uniti agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati, qualora Teheran non dimostri serietà nei colloqui.
2: In India adesso, dove il leader del partito del congresso Rahul Gandhi e altri oppositori indiani sono stati fermati dalla polizia dopo aver protestato davanti alla residenza ufficiale del primo ministro indiano Narendra Modi, lo riportano diversi media locali. ONU, Donald Trump vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
4: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
2: Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina, un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Tirano in provincia di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori finendo per essere travolto dal mezzo. Lo sport in chiusura, il calciomercato. Nicolo Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con sostanzioso adeguamento dell'ingaggio, lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere a un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede

0: e anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato o con un adulto molto in salute. David Frost.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
4: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

Mi hanno detto che questa canzone viene usata per aprire insomma le danze, no? Per i primi balli, sposa, padre, diciottenne, padre, insomma, per i primi balli in generale. Io la uso per aprire la seconda parte di Touring Café. Credo che sia perfetta, mamma, Rituccia, come sei dissacrante, insomma, hai ragione. Avete ragione, dissacrante, cinica, ma in effetti ci sta con questa notizia che sto per darvi adesso e che riguarda, a proposito di essere distacranti, Temptation Island. Chi guarda Temptation Island criticando i comportamenti tossici ma poi controlla il telefono del partner soffre di ipocrisia compulsiva, lo dice la scienza, non lo dico io naturalmente, io mi faccio sempre i fatti miei, no, non è bello, sì, però lo dice la scienza. Ogni estate ragazzi si ripete lo stesso copione, tutti davanti alla TV a criticare fidanzati e fidanzate convinti che certe cose, ah no, io non le farei mai, e poi invece. Eppure la psicologia descrive questo meccanismo molto curioso. Noi tendiamo a giudicare più duramente negli altri quei comportamenti che almeno in parte riconosciamo in noi stessi. Ci avete mai fatto caso? Sì, io devo fare il mea culpa, è vero, io ci ho fatto caso. Siamo i primi a criticare noi stessi perché molto probabilmente vediamo negli altri quella cosa che dà fastidio, che sappiamo che c'è dentro di noi. È un processo noto come proiezione. Sì, i psicologi lo sanno. Una proiezione che ci aiuta a spostare l'attenzione dai nostri difetti a quelli degli altri. E allora ci indigniamo per chi controlla il partner, è geloso, manipola, salvo poi sbirciare le notifiche, chiedere le password. No, io questo non lo farei mai, devo essere sincera. Oppure fare interrogatori quando qualcosa non ci convince. Insomma, criticare i concorrenti può diventare un modo per sentirsi moralmente migliori, anche quando nella vita reale poi mettiamo in atto gli stessi piccoli comportamenti tossici. E in fondo è più facile fare gli esperti di relazioni. Perché ho nominato Temptation Island? Perché sappiamo bene che in questi giorni sta andando in onda questo, non lo so se definirlo reality, è un reality Temptation Island. Fatto sta che qualcuno propone di metterlo nelle scuole per insegnare ai ragazzi a riconoscere proprio le relazioni tossiche, cioè portare Temptation Island in classe non per trasformare questo reality in un nuovo testo scolastico, ma per farne l'ennesimo oggetto di meme sui social, ma per usarlo come punto di partenza per parlare con ragazzi e ragazze di relazioni tossiche, gelosia, controllo e possesso. Potrebbe diventare, secondo qualcuno, materiale didattico clamoroso. Questa provocazione è stata lanciata da Enrico Galiano, insegnante e scrittore friulano. Sinceramente non lo so. Vabbè, la sua tesi è semplice: se milioni di persone, compresi moltissimi giovani, guardano ogni estate quel programma, allora la scuola non dovrebbe limitarsi a ignorarlo, liquidarlo come trash, dovrebbe forse provare a leggerlo, smontarlo, decifrarlo, perché dentro il programma, sostiene il professore, si trova un repertorio molto riconoscibile di segnali d'allarme. Ed è vero, ce ne sono, e voglia. Non lo so, io ci penserei un attimino prima di portarlo nelle scuole. Già è abbastanza facile trovarlo in TV e sui social, ci penserei.

ragazzi, sapete usare Photoshop? Fino a qualche anno fa era possibile farlo solamente da un PC e basta. Adesso esistono tantissime app che attraverso semplicemente lo smartphone possono essere usate per modificare le fotografie. Semplicissimo, prendete un'app qualunque e vi modellate le immagini a vostro piacimento. Deve essere quello che hanno pensato i giocatori della Spagna per rimuovere Trump dalla foto ufficiale, perché sapete bene che cosa ha fatto il presidente degli USA Donald Trump quando ha insistito per farsi fare la foto accanto ai giocatori della Spagna durante la foto ufficiale, insomma si è piazzato accanto a loro e Infantino non è riuscito praticamente a spostarlo, no, è rimasto lì sul palco mentre la Spagna alzava la coppa. E allora che cosa ha fatto la Spagna? Lo ha rimosso dalla foto. Insomma, la finale dei mondiali 2026 non ha fatto parlare solamente per la vittoria della Spagna contro l'Argentina. A diventare virale è stato anche il momento avvenuto durante la premiazione, lo sappiamo. Donald Trump è presente insieme al presidente della FIFA Gianni Infantino per consegnare il trofeo, rimasto sul palco mentre i giocatori spagnoli alzavano la coppa del mondo. Di solito dopo la consegna del trofeo le autorità si fanno da parte per lasciare ai calciatori il momento della celebrazione, giusto? Di solito è così, no? Questa volta invece è grande ego. Trump è rimasto accanto alla squadra anche durante l'iconica foto del sollevamento della coppa. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del mondo, alimentando migliaia di commenti e discussioni sui social. E allora nelle ore successive che cosa è successo? Le fotografie ufficiali diffuse dalla FIFA e dalla nazionale spagnola mostrano la celebrazione senza Trump nell'inquadratura, portando molti utenti a sostenere che fosse stato rimosso dalle immagini. Ma per forza, perché io l'ho visto mentre faceva la foto, poi non c'era più, quindi trucco da mago, no, trucco da Photoshop. E giustizia è stata fatta, si toglieva, che cosa dovevano fare, ma va bene così.

Eppur si muove, ragazzi, si muove, ma noi ci ritroveremo sempre qui, anche se si muove il buon vento, naturalmente, perché siamo quasi addirittura d'arrivo verso le 11:30, e alle 11:30 noi troveremo il brecchino, il piccolo break, cioè, e dopodiché ci aspetta l'ultima parte di Touring Café, quella che ci accompagnerà fino alle ore 12, verso la fine di questa giornata di Touring Café. Naturalmente poi ci ritroveremo domani mattina, a Dio piacendo, sempre alle ore 12. Voi però, mi raccomando, rimanete sempre qui in diretta, perché qui troverete la buona musica, la musica migliore del mondo, quella che il nostro session manager ha scelto per voi, e per chi meglio di lui.

0: Nel frattempo vi dico anche che chi volesse può naturalmente seguirci attraverso il canale 87 del Digitale Terrestre. A tra poco.
1: Questa è Touring 104.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

Siamo ritornati un po' indietro nel tempo con questa Owner of Lonely Hearts degli Yes, e poi insieme a questa siamo ritornati anche in diretta, sono le 11.39, quasi 40, qui su Turin 104 e siamo nell'ultima parte di Turin Caffè. Rituciano Cera vi terrà compagnia fino alle ore 12. Va bene, parliamo di Noemi, ragazzi, avrete saputo dell'incidente. La cantante ha dichiarato di essersi presa un grande spavento, ma per fortuna tutto bene. Che cosa è successo? Noemi durante il concerto è caduta dal palco, ha sbattuto la testa, poverina. Con un post sui suoi canali social ha rassicurato i fan sulle sue condizioni dopo la caduta dal palco a San Salvo Marina, ricoverata poi all'ospedale San Pio di Vasto in provincia di Chieti. Dopo tutti gli accertamenti del caso, insomma, i medici le hanno stimato una prognosi di 30 giorni. Mi dispiace tantissimo, ha detto, dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane per recuperare. Insomma, lei stava cantando e ballando, aveva gli occhiali da sole molto scuri, era sera, non ha visto effettivamente dove metteva i piedi ed è caduta dal palco. Ora, non voglio spargere sale, come si dice, sulle ferite, ma io dico, ma perché gli occhiali da sole, raga? Ma non si può fare a meno quando si canta, e poi il palco lo dovrebbero proteggere proprio per evitare questi incidenti. Ormai gli occhiali fanno parte del viso, a quanto pare. Comunque, mi dispiace tanto. Noemi è una delle voci più belle del panorama nazionale italiano, cerca di riprenderti, poi sono sicura che ricomincerai alla grande. Le facciamo i nostri auguri, ragazzi, i nostri migliori auguri, perché torni più in forma di prima.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ha un che di spagnoleggiante questo canto d'amore. Poi che cosa ne pensate? Secondo me sì, mi dà questa idea, no? Di musica spagnola, e vorrei rimanere in un ambiente spagnolo parlando di questa proposta fatta ufficialmente a Guardiola, ovvero il ruolo di CT. Sì, perché questa idea di Guardiola non tramonta. Pep Guardiola, nuovo commissario tecnico dell'Italia, voi che cosa pensate? L'ipotesi, che sembra aver perso consistenza negli ultimi giorni, invece diventa più che mai più solida dopo le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky Sport, secondo cui a Barcellona nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo avrebbero incontrato personalmente l'allenatore spagnolo, proponendogli ufficialmente il ruolo di CT della nazionale. Secondo me il vero problema è che manca la materia prima, ovvero i giocatori. Senza di quelli dove andiamo? No, non voglio alimentare polemiche, per carità, perché poi vengono qui a picchiarmi sulla testa. Comunque, da quel che ho capito al momento, i candidati principali sono Guardiola e Pirlo. Mi ricordo molto quando per il ruolo di regista erano indecisi tra prendere Xabi Alonso e Poulsen, inutile dire poi come andò a finire per quel che riguarda la Juventus. E rimanendo in campo, in ambito sportivo, a quanto pare Lionel Messi sembra non volersi ritirare dalla nazionale argentina. Dopo questo mondiale rivitalizzante, in cui si è visto anche un uomo diverso, più aperto, espansivo, sia verso il mondo che soprattutto riguardo le proprie emozioni, abbiamo visto che si è messo a piangere, non ha trattenuto le lacrime, si è lasciato andare, quasi come se stesse vivendo adesso la sua vera adolescenza, che non si era mai potuto godere prima. Chi conosce bene l'attaccante, non io perché non me ne intendo molto di calcio, però chi conosce bene l'attaccante assicura che la sua idea è di andare avanti ancora fino alla Coppa America del 2028, per cominciare puntando poi al Mondiale del 2030, che vedrà la fase iniziale della competizione di disputarsi anche in Argentina. Quindi staremo un po' a vedere come andrà a finire, per quel che riguarda il CT della nazionale italiana e per quel che riguarda Lionel Messi.

Questa cosa più dolce, la cosa più dolce secondo voi quale potrebbe essere? La riproduzione, detta così sembra brutto, però in effetti ci sta. E a proposito di riproduzione, parliamo proprio di biologia. Pensate che ogni settimana 90.000 zanzare tigre maschio partono da Miami e atterrano a Roma. No, non è un viaggio, non si tratta neanche di un incidente biologico, ma di una sperimentazione coordinata da Enea, Google e l'Università La Sapienza, che ha già ridotto del 90% la capacità riproduttiva della specie nell'area test del centro ricerca Enea della Casaccia a Roma. Perché? Perché lo stanno facendo? Perché stanno facendo viaggiare le zanzare tigre maschio? Per offrire un viaggio vacanza? No, ragazzi, no. C'è un perché. La tecnica si chiama IT Incompatible Insect Technique e sfrutta un batterio naturale innocuo chiamato Wolbachia. Gli insetti vengono allevati in laboratorio in presenza di questo microorganismo che li rende riproduttivamente incompatibili con le femmine selvatiche. Quando questi maschi vengono rilasciati in natura e si accoppiano, le femmine depongono uova da cui non nasce nulla. Quindi praticamente li fanno accoppiare per non fargli nascere, per non fargli fare altre zanzare. Ma le zanzare, ragazzi, le zanzare sono tremende. Mamma mia, l'importanza della tecnica va oltre il fastidio della puntura. La zanzara tigre, infatti, presente in Italia dagli anni 90, è vettore di virus tropicali come dengue, chikungunya e zika, ma rattiene espansione anche in Europa. Lo sappiamo, a causa dei cambiamenti climatici e degli inverni sempre più miti. Si tratta di malattie serie, molto molto pericolose. L'obiettivo dichiarato non è l'eradicazione completa, che è considerata impensabile, ma ridurre le popolazioni sotto una soglia che permetta di stare più tranquilli rispetto alle possibili trasmissioni di virus. I prossimi passi prevedono l'estensione della stagione di rilascio, test in altri paesi europei e poi in prospettiva interventi mirati in aeroporti, ospedali e aree urbane densamente popolate. Insomma, non sarà possibile eliminarle completamente, però voglio dire, cerchiamo di limitarle. Poi c'è qualcuno che dice che noi non siamo, che l'uomo non è Dio, che non spetta a noi. Io sono assolutamente d'accordo, però ragazzi, le zanzare portano virus gravi, facciamocene una ragione.

Sulle note di Magnetic io vi saluto, ragazzi, il tempo a mia disposizione è terminato, ma non temete perché Turin Caffè ritornerà anche domani mattina. Io vi invito però a rimanere in ascolto qui di Turin 104, la radio con la musica migliore del mondo. Se avete la possibilità, seguite anche i video sul canale 87 del Digitale Terrestre, perché vi potrete stupire di quanto possono essere belli alcuni videoclip, davvero sembrano dei piccoli film. Perciò rimanete comunque qui in ascolto, non ve ne pentirete. Allora, Riducciano Cera vi saluta, vi dà appuntamento a domani mattina, sempre alle ore 10, come tutti i giorni della settimana, dalle ore 10 alle ore 12. Vi abbraccio, vi do appuntamento a domani. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. A renderlo noto l'agenzia di stampa TASS che riprende le forze armate russe. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Il centro logistico colpito si trova a Nova Poshta ad Odessa ed era utilizzato per lo stoccaggio di materiale militare, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo. E non accenna a placarsi neanche la guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani per l'11ª notte consecutiva. È il servizio della redazione.
2: Il comando centrale americano spiega che le operazioni mirano a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvertite a Teheran e in diverse città del paese. Le deflagrazioni sarebbero state provocate dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Washington continua comunque a dichiararsi disponibile ad una soluzione negoziata. Il segretario di Stato Marco Rubio da Manila avverte però che gli Stati Uniti agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati, qualora Teheran non dimostri serietà nei colloqui.
1: In India adesso, dove il leader del partito del congresso Rahul Gandhi e altri oppositori indiani sono stati fermati dalla polizia dopo aver protestato davanti alla residenza ufficiale del primo ministro indiano Narendra Modi, lo riportano diversi media locali. ONU, Donald Trump vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite, al servizio della redazione.
3: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
1: Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina, un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Tirano, in provincia di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Lo sport in chiusura, il calciomercato. Nicolo Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere a un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tuo

0: esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
7: Su Touring 104. Super Hit. Un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: Sessantunesimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Questa mattina le audizioni dei ministri Tajani e Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara ad inizio luglio. Nell'occasione il ministro degli esteri ha annunciato che insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederà a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso, ha detto Tajani. La riunione, aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace. A Bologna un episodio che ricorda quello del caso Roggero, fortunatamente epilogo completamente diverso. Il custode di un'azienda ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crespellano nel bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente, e il porto d'armi scaduto dal 2014. Questo mentre bufera politica sui casi Roggero e Fachir, il servizio della redazione.
2: La Premier definisce inaccettabile la violenza e responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elly Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Due poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fachir.
1: Operazione contro la pedopornografia online sull'asse Campania Lombardia. 6 persone tra i 40 e i 64 anni sono state arrestate dalla Polizia di Stato perché trovate in possesso di oltre 200.000 file tra immagini e video pedopornografici. 2 degli arrestati risiedono a Milano, 2 nella provincia di Lodi, 1 nella provincia di Como e 1 a Napoli. Grazie alla collaborazione con un'organizzazione no profit internazionale sono stati individuati degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati video e immagini di pornografia minorile. Nel Cosentino un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un parco eolico. Il 23enne era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Inutili, complessi tentativi di soccorso resi particolarmente difficili dalla conformazione del territorio. L'economia in chiusura nel 2025, le piccole e medie imprese italiane hanno raggiunto oltre 4 miliardi di euro di vendite complessive attraverso Amazon, circa 10 milioni di euro al giorno, spedendo più di 100 milioni di prodotti in Italia e nel mondo. Sono i dati dell'ultimo report. Amazon domina il mezzogiorno, il sud e le isole hanno generato più del 40% del totale delle vendite registrate attraverso Amazon. Inoltre le imprese del sud hanno spedito il 43% di tutti i prodotti venduti attraverso Amazon nel 2025, pari ad oltre 50 milioni contro il 37% spediti dalle piccole e medie imprese del nord Italia e il 20% da quelle del centro. Questa è anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione. Touring 104.

0: During 104 notizie.
1: Prosegue il lavoro della commissione parlamentare ecomafie sulla vicenda delle cosiddette navi dei veleni. A Reggio Calabria, nel corso di un incontro promosso dal Partito Democratico, è stato rilanciato l'impegno per fare piena luce sugli affondamenti sospetti e sulla morte dell'ufficiale della Guardia Costiera Natale De Grazia, deceduto nel 1995 mentre conduceva le indagini. Obiettivo della commissione è accertare eventuali responsabilità ancora irrisolte, anche grazie alle nuove tecnologie e al coinvolgimento dell'Unione Europea. Parte il 15 settembre il dibattito pubblico sullo studio di fattibilità del nuovo tratto della statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria. Dal 4 agosto sarà consultabile la documentazione tecnica. Il progetto riguarda 184 chilometri e coinvolge 42 comuni, con investimenti che, nell'ipotesi più ambiziosa, superano i 12 miliardi di euro. Il confronto con cittadini e amministratori servirà a individuare la soluzione progettuale definitiva ed accelerare la realizzazione dell'opera, considerata strategica per la viabilità e lo sviluppo della Calabria. Dal 2027 la via superficie di Scalea sarà collegata con Roma. L'annuncio è stato dato dal presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, durante un evento a Maratea. Lo scalo assumerà la denominazione di Scalea Maratea nell'ambito di un progetto condiviso con la Regione Basilicata per rafforzare l'accessibilità dell'Alto Tirreno e favorire lo sviluppo turistico. I collegamenti saranno effettuati con aeromobili di piccole e medie dimensioni e punteranno a valorizzare un'area strategica tra Calabria e Basilicata.
2: Lo sport.
3: La Regina continua a muoversi con decisione sul mercato. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di tre giovani calciatori ormai sicuri di vestire la maglia Amaranto: De Mori, terzino destro, Palmieri, esterno sinistro, e Lorenzo Geremi Fazio, difensore centrale. Elementi necessari anche alla luce dell'obbligo di schierare almeno tre under in campo. In Serie D scegliere i giovani giusti può fare una grande differenza nell'arco della stagione. A stuzzicare maggiormente la fantasia dei tifosi, però, sono sempre i grandi nomi e soprattutto se riguardano il reparto offensivo. Il direttore sportivo Giancarlo Romairone sta lavorando su profili importanti, alcuni dei quali attualmente impegnati in Serie C, ma nel frattempo ha già definito altre operazioni. Può considerarsi un nuovo calciatore della Regina, rotulo, fantasista duttile e dotato di grande qualità. Nella passata stagione è stato per rendimento uno dei migliori elementi della Nissa. L'altro nome è quello di Giuliano Alma, reduce da due promozioni consecutive. La prima conquistata da grande protagonista con il Siracusa, poi quella con il Barletta. Gli annunci ufficiali sono attesi a breve. Quella della società Amaranto sarà una lista lunga, con diversi innesti già pronti ad essere comunicati. E poi tante indiscrezioni con nomi altisonanti che girano intorno al mercato degli Amaranto. Ancora nessuna ufficializzazione, ma nei prossimi giorni arriveranno tante notizie tutte insieme, sede del ritiro compresa.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi su

0: pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Questa è Touring 104.

0: Smash It Up Chart.
1: Smash It Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Bagarre in aula al Senato, dove questa mattina il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo dopo il no della maggioranza all'uso delle chat di Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Danni e disagi nelle ferrarese per la violenta ondata di maltempo con fenomeni intensi di pioggia, grandine, raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada sulla 13. Nei video diffusi sui social si vedono proprio parabrezza e finestrini danneggiati. Dall'altra parte dell'Italia invece sono gli incendi a creare difficoltà e apprensione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo canne d'air della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano da un ragazzo di 22 anni conosciuto su internet. I fatti risalgono al 29 marzo scorso in una zona poco lontano dalla casa della 16enne. Vittima e aggressore si sono incontrati dopo vari messaggi su Instagram. Il ragazzo, con qualche piccolo precedente per reati contro il patrimonio, dopo i primi baci scambiati consensualmente, avrebbe ignorato il no della giovane ad andare oltre. Tornata a casa, ha raccontato tutto ai genitori, i primi a denunciare quanto accaduto in questura. Ha mostrato il profilo e la chat con il 22enne, nuovamente ha raccontato quanto accaduto. La politica, ieri vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
2: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale. Nonostante le smentite ufficiali, la Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per

0: Garantire la parità di genere, Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
1: Centrodestra e sinistra provano a censurarmi ma amplificano le mie idee, così Roberto Vannacci in risposta alle critiche piovute negli ultimi giorni da tutti gli schieramenti anche a causa del video virale che qualcuno ha letto come potenziale istigazione alla violenza. Continuano a provare a censurarmi, a denigrarmi, a escludermi, a ridicolizzarmi e a espormi alla gogna mediatica, dice Vannacci. Il risultato è che oggi qui su Instagram siamo oltre 1 milione di persone. Nike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, ha dichiarato all'agenzia RIA Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici, ha affermato. Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus i russi ci hanno sempre sostenuto, aggiunto Rivelli. Una notizia di sport in chiusura, ancora una squalifica per il rugby azzurro dopo quella combinata al CT Quesada. La commissione disciplinare indipendente della Nations Championship ha inflitto 2 turni di stop a Marco Riccioni per la rissa scoppiata dopo il match con l'Australia dello scorso 18 luglio. Abbiamo terminato, a dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, video.

0: progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Smash It Memories. Memories. Un super classico. Ora.
1: Touring 104 notizie.
2: Prosegue il lavoro della commissione parlamentare Ecomafie sulla vicenda delle cosiddette navi dei veleni. A Reggio Calabria, nel corso di un incontro promosso dal Partito Democratico, è stato rilanciato l'impegno per fare piena luce sugli affondamenti sospetti e sulla morte dell'ufficiale della Guardia Costiera Natale De Grazia, deceduto nel 1995 mentre conduceva le indagini. Obiettivo della commissione è accertare eventuali responsabilità ancora irrisolte, anche grazie alle nuove tecnologie e al coinvolgimento dell'Unione Europea. Parte il 15 settembre il dibattito pubblico sullo studio di fattibilità del nuovo tratto della statale 106 tra Catanzaro e Reggio

0: tutto chiuso durante un evento a Maratea. Lo scalo assumerà la denominazione di Scalea Maratea nell'ambito di un progetto condiviso con la Regione Basilicata per rafforzare l'accessibilità dell'Alto Tirreno e favorire lo sviluppo turistico. I collegamenti saranno effettuati con aeromobili di piccole e medie dimensioni e punteranno a valorizzare un'area strategica tra Calabria e Basilicata.
1: Lo sport.
2: La Regina continua a muoversi con decisione sul mercato. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di tre giovani calciatori ormai sicuri di vestire la maglia amaranto: De Mori, terzino destro, Palmieri, esterno sinistro, e Lorenzo Geremi Fazio, difensore centrale. Elementi necessari anche alla luce dell'obbligo di schierare almeno tre under in campo. In Serie D scegliere i giovani giusti può fare una grande differenza nell'arco della stagione. A stuzzicare maggiormente la fantasia dei tifosi, però, sono sempre i grandi nomi e soprattutto se riguardano il reparto offensivo. Il direttore sportivo Giancarlo Romairone sta lavorando su profili importanti, alcuni dei quali attualmente impegnati in Serie C, ma nel frattempo ha già definito altre operazioni. Può considerarsi un nuovo calciatore della Regina, Rotulo, fantasista duttile e dotato di grande qualità. Nella passata stagione è stato per rendimento uno dei migliori elementi della Nissa. L'altro nome è quello di Giuliano Alma, reduce da due promozioni consecutive. La prima conquistata da grande protagonista con il Siracusa, poi quella con il Barletta. Gli annunci ufficiali sono attesi a breve. Quella della società Amaranto sarà una lista lunga, con diversi innesti già pronti ad essere comunicati. E poi tante indiscrezioni con nomi altisonanti che girano intorno al mercato degli Amaranto. Ancora nessuna ufficializzazione, ma nei prossimi giorni arriveranno tante notizie tutte insieme, sede del ritiro compresa.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria: Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.
2: Questa è Touring 104.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
4: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Presti.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

0: During 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Bagarre in aula al Senato, dove questa mattina il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo dopo il no della maggioranza all'uso delle chat di Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Danni e disagi nelle ferrarese per la violenta ondata di maltempo con fenomeni intensi di pioggia, grandine, raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada sulla 13. Nei video diffusi sui social si vedono proprio parabrezza e finestrini danneggiati. Dall'altra parte dell'Italia invece sono gli incendi a creare difficoltà e apprensione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo cane d'er della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano da un ragazzo di 22 anni conosciuto su internet. I fatti risalgono al 29 marzo scorso in una zona poco lontano dalla casa della 16enne. Vittima e aggressore si sono incontrati dopo vari messaggi su Instagram. Il ragazzo, con qualche piccolo precedente per reati contro il patrimonio, dopo i primi baci scambiati consensualmente, avrebbe ignorato il no della giovane ad andare oltre. Tornata a casa ha raccontato tutto ai genitori, i primi a denunciare quanto accaduto in questura ha mostrato il profilo e la chat con il 22enne, nuovamente ha raccontato quanto accaduto. La politica, ieri vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
2: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale. Nonostante le smentite ufficiali, la Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
1: Centrodestra e sinistra provano a censurarmi ma amplificano le mie idee, così Roberto Vannacci in risposta alle critiche piovute negli ultimi giorni da tutti gli schieramenti, anche a causa del video virale che qualcuno ha letto come potenziale istigazione alla violenza. Continuano a provare a censurarmi, a denigrarmi, a escludermi, a ridicolizzarmi e a espormi alla gogna mediatica, dice Vannacci. Il risultato è che oggi qui su Instagram siamo oltre 1 milione di persone. Nike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, ha dichiarato all'agenzia RIA Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici, ha affermato. Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus i russi ci hanno sempre sostenuto, ha aggiunto Rivelli. Una notizia di sport in chiusura, ancora una squalifica per il rugby azzurro dopo quella combinata al CT Quesada. La commissione disciplinare indipendente della Nations Championship ha inflitto 2 turni di stop a Marco Riccioni per la rissa scoppiata dopo il match con l'Australia dello scorso 18 luglio. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce

0: spada. Dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24 ore 21:30. Incontri divini. L'eccellenza dello spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Statiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Benvenuti!

solo in TV, mi dicono. Questo tempo incredibile, giustamente, sto caldo, va via la luce. Ciao da Filippo, ben ritrovati, canale 87 Digitale Terrestre, tra un po' arriverà anche Ludovica. Sta arrivando, saremo assieme, lo sapete, fino alle 19, dal classico appuntamento con Casa Lo Presti. No, sto vedendo tutto sotto controllo, c'è Nick dalla parte tecnica, oh, ci siamo, abbiamo un sacco di canzoni carinissime da farvi sentire, alcune già li conoscete perché sono, passano durante la giornata, mentre altre noi ci divertiamo a farvi sentire in anteprima. Aiuto, ce l'abbiamo? Allora,

0: diretta. Intanto dall'altra parte ci sono i preparativi per Ludovica. Nick ti ha messo tutto a disposizione. Sì,
1: sì,
0: ciao,
1: sì, sono pronta.
0: Che bello, ragazzi. Ciao Ludo, ben ritrovata.
1: Ciao, ciao Phil.
0: Bentornata. Io vedo qua immagini che gente che passa.
1: Comunque ancora non ho tolto gli occhiali da sole. Stavo...
0: No, bello, noi siamo...
1: Dai, sto così, faccio come le rockstar. Sto con gli occhiali da sole.
0: Sai che non ho mai capito.
1: Ma perché? Perché stanno con gli occhiali da sole?
0: Magari avranno fatto un concerto.
1: Ma secondo me perché magari hanno poche ore di sonno con la vita sregolata che fanno, allora coprono gli occhi.
0: Ma vabbè, basta un trucco. Ciao Vane, basta un trucco, no? Un po' di trucco, no?
1: Vabbè, per evitare il trucco magari uno si mette gli occhiali da sole. Comunque sai, ieri sono stata al mare.
0: Uh-huh.
1: E secondo me l'acqua era talmente salata che anche io ho un po' di bruciore all'occhio, quindi quasi quasi rimarrò in occhiali da sole.
0: Ah, ok, no, c'era un giro bellissimo che non avevo capito. Ah, va bene.

0: I love you. Caro, sai che questa canzone mi convince sempre di più, non so a te,
1: sì,
0: però
1: possiamo...
0: a te conviene.
1: Dai, no, però secondo me non la possiamo inserire nei tormentoni estivi.
0: No, tormentoni estivi, siamo già il 22 luglio.
1: Infatti,
0: cioè, nessuno. Io lo chiediamo ai nostri ascoltatori.
1: Eh sì, io lo sto chiedendo da un mese, però non arriva questo tormentone. Che ci possiamo fare?
0: No,
1: e non è colpa nostra.
0: In questo momento Pasquale, che sta guardando la TV sull'87 digitale terrestre, lui veniva Limoneto, queste mitiche discoteche dove io facevo festa negli anni 90.
1: Limoneto anni 90.
0: Anni 90, lui conosceva questi gusti musicali, cioè lui subito sapeva quale canzone era il tormentone dell'estate.
1: Il tormentone dell'estate.
0: Però mi ha detto anche lui che non c'è
1: stato.
0: Quest'estate
1: ci sono
0: delle canzonette così carine che noi programmiamo.
1: E vabbè, niente, dobbiamo accontentarci, dobbiamo fare Phil. È così. Comunque,
0: sì, c'hai la lista?
1: No, sì, vabbè, iniziamo come sempre dalla medicina, perché lo sai che io porto le novità in campo medico. c'è una notizia proprio di oggi, del 22 luglio, che è un farmaco sviluppato per lesioni spinali potrebbe anche attenuare diversi sintomi dell'Alzheimer. Ricordiamo che l'Alzheimer è una malattia neurodegenerativa che appunto porta anche alla perdita di memoria. Quindi è una buona notizia.
0: Qui c'è questa ricerca che sta avanzando.
1: Sì, c'è una ricerca che va avanti e quindi appunto il trattamento favorisce la riparazione dei danni al DNA dei neuroni e riduce l'infiammazione cerebrale. Quindi probabilmente ci saranno dei passi avanti nella cura dell'Alzheimer e noi siamo contenti.
0: Che bello ragazzi. State con noi fino al 19, c'è Ludovica come ogni mercoledì a Casa Lopresti in versione dance.

0: senti che pazzesca questa canzone di Madonna.
1: Sì, bella. Dansteria.
0: Sì, sì, sì, Dansteria.
1: Dansteria.
0: C'è bello, c'ha. Mi riporta indietro dei suoni tipo Vogue, di una
1: tipo
0: canzone
1: vecchiettina
0: di Madonna di 40 anni fa almeno. No, degli anni 90 forse.
1: Ma hai visto i miei occhiali a forma di cuore?
0: Li avevo già visti, ma li avevi già indossati altre volte. Sì,
1: sì,
0: grande.
1: Perché questo problema all'occhio, dovuto mettere gli occhiali, quindi ho detto, ma allora prendiamo degli occhiali carini, dai.
0: Che il nostro Nick ti sta inquadrando in primo piano.
1: Visto che comunque c'abbiamo la radiovisione, dai.
0: Ma riesci a leggere la prossima notizia, che è fantastica?
1: Sì, sì, la prossima notizia. Diciamo che è fantastica, no, non proprio. Perché in Toscana in particolare si sta testando una telecamera basata sull'intelligenza artificiale che rileva chi usa il telefono alla guida. Quindi
0: è giusto.
1: E ti arriva la multa.
0: È
1: perché sulla FIPLI Firenze Pisa Livorno è in corso un test di una telecamera basata appunto sull'AI, capace di rilevare l'uso del cellulare, il mancato uso delle cinture, il controllo, revisione, assicurazione addirittura, e quindi ragazzi non si scappa,
0: sono cose giuste,
1: quindi non usate il cellulare, state in regola, perché
0: ti distrai proprio.
1: E perché probabilmente, se andrà bene questo test in Toscana, verrà esteso sicuramente a tutti i tavoli.

0: Questa è Touring 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Auguri a tutti gli innamorati che...
1: Perché? L'amore estivo?
0: No, gli amori... La fidanzata diceva nel testo The Colors, no?
1: Ah, ok.
0: Ma gli amori estivi, no? Volevo fare un giro largo.
1: Dai, ma parliamo di questi amori estivi. Tu mai hai avuto un amore estivo?
0: Ma che so, sì. Sono un umano.
1: Ma che so, ma certo.
0: No, sono un umano io.
1: Certo.
0: Sono un essere umano.
1: No, però sai, ma no, io mi sono sempre chiesta, perché a me non è mai successo, se è un amore estivo, perché l'amore estivo è caratterizzato da leggerezza, senza, cioè, troppo impegno.
0: Da persone che vivono in tutti posti diversi,
1: esatto,
0: no?
1: Magari ti incontri durante una vacanza, scatta la scintilla, allora
0: inizia a scriverti e poi
1: Te la vivi per il momento della vacanza. Ma io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori, è capitato a qualcuno che un amore estivo si trasformasse invece in una relazione più stabile, più seria?
0: Secondo me sì.
1: Sì, perché secondo me sì, è possibile.
0: Io faccio il tifo per queste cose.
1: Anche se poi, diciamo, la distanza, se poi si tratta di persone che vivono in posti diversi, è un po' difficile. Però l'amore unisce tutto, anche la distanza, no?
0: Grande, grande Ludovico. Volevo

0: trasporto internazionale.
1: Bello,
0: eh?
1: Mi piace.
0: Bello. Ujack è uno dei produttori DJ più forti degli ultimi anni. Questa è cantata con la brevissima Ultranate.
1: Wow.
0: No, Ultranate.
1: Comunque noto che la tua playlist Casa Lupresti è particolarmente dance, ballabile, perché adesso ci avviciniamo all'estate, cioè ci avviciniamo, siamo in piena estate e quindi si balla.
0: No, perché solo, sai qual è il problema? La programmazione della radio è molto pop, Radio Tour in 104.
1: Sì.
0: Quindi inserire delle canzoni, se sono belle, dance, li puoi inserire, ma non sono tantissime, cioè perché
1: sì,
0: la musica dance è un po' particolare, ha un genere nuovo, tipo tech house, sai, questa musica va.
1: Sì,
0: boom,
1: perché
0: boom,
1: la musica dance è più anni 90, la dance vera e propria, non so, tu insegnami.
0: Sì. Ah, ok, no, ma mi messo in difficoltà, nel senso che allora io metto delle canzoni carine nella programmazione della radio, quella è un po' orecchiabile, insomma.
1: Sì, cioè, sì, sì, dance che poi sarebbe anche ballabile,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: che si può ballare.
0: Dato che facciamo le feste, però le certo, feste le faccio.
1: E questo fine settimana balleremo.
0: 70-80-90, che è un po' la mia situazione nuova che sto creando. Che ho creato da un anno.
1: Che è creato da un anno e che va avanti.
0: Bello, incontro un sacco di persone, quindi è bellissimo che non vedo da tanti anni. Sai, le riunioni che si fanno con i compagni di classe, per esempio.
1: Ma io ti voglio bene perché comunque io avevo bisogno di un posto dove ballare, dove andare a ballare.
0: Ah, sì?
1: Quindi estivo. E ultimamente non mi piacevano gli ultimi anni. Non
0: no,
1: mi piacevano.
0: No, ma nulla a togliere agli altri.
1: No, no, no, no, ma infatti è una cosa soggettiva, perché la musica anni 80-90 mi piace particolarmente.
0: Grazie.
1: Da ballare, quindi
0: grazie,
1: sono contenta. Grazie Filippo.
0: Noi l'abbiamo vissuta e abbiamo anche comprato e speso un sacco di soldi. Ogni settimana ne arrivavano nuovi dischi e dovevi per forza andarli a comprare, sennò
1: certo,
0: come li suonavi?

0: Bene, come ogni giorno dal lunedì al venerdì siamo in diretta in questo posto bellissimo che è Casa Lopresti, Radio Touring, soprattutto il posto Radio bellissimo Touring. È Radio Touring, cioè proprio.
1: E ricordiamo che siamo anche visibili sul canale 87 del Digitale Terrestre.
0: Grande, Nicca, la super regia. E poi che possiamo raccontarvi che sono tutti felici, ho visto le altre parti degli studi.
1: Sì.
0: Sono tranquillissimi.
1: Ah, e ricordiamo anche di visitare il nostro sito con tantissime rubriche interessanti.
0: Touring104.it, ci sono anche tutte le news, con la nostra redazione che lavora sempre. Che bello, corrono tutti qua in radio. Vedo gente che corre da una parte all'altra.
1: Si corre. Sì, ma solo perché c'è l'aria condizionata qui. Se no. Comunque, allora parliamo di amicizia. C'ho una notizia.
0: Okay.
1: Lo sai che l'amicizia cambia tantissimo da 20, 30 e 40 anni? Perché? Lo spieghiamo. Perché durante l'adolescenza, i primi 20 anni, ovviamente le amicizie sono intense, conosciamo tutti, siamo pieni di amici. Poi a 30 anni succede qualcosa, che si fa più selezione, si predilige la qualità piuttosto che la quantità. Ti ritrovi, no? Tu hai sempre avuto gli stessi amici? Questa è una ricerca. Invece dai 40 gli amici diminuiscono ed è molto più difficile fare nuove amicizie in età adulta. Questo è vero, perché almeno io su di me sperimento che comunque tutti gli amici più stretti sono quelli che in realtà sono storici, che ce li avevo. Fare delle amicizie profonde in età adulta è più difficile, anche perché comunque gli stili di vita diversi, non sei a scuola magari ogni giorno che crei quei legami così forti,
0: poi impegni vari, cioè non devi tagliarti,
1: non riesci nemmeno a frequentare di più gli amici, quindi hanno...
0: Questa è una ricerca di qualche università del Massachusetts,
1: no aspetta, non lo so della ricerca del Massachusetts, però comunque è una ricerca, quindi ragazzi tenetevi stretti anche i vostri amici del

0: questo è un tormentone.
1: Dai, dai, questo, infatti lo stavo dicendo, dai. Lo possiamo un po' mettere nei tormentoni.
0: Cioè, sì, dai, carino, il testo è semplice e poi ha sto ritmo bellino, cioè, che ti
1: rimane
0: fa muovere,
1: impresso,
0: sì.
1: Rimane, beh, impresso. Fa. Però comunque il tormentone quello vero manca.
0: Stamattina ho sentito Rita, che come sempre è protagonista alle 10 a mezzogiorno di Touring Café, quindi alla grande. Poi mette le canzoni incredibili, lei ricerca l'archivio storico della radio e ti diverti. Beh,
1: sì,
0: a parte,
1: certo,
0: tutte le notizie che devi sapere, no? brava Rita, complimenti a Rita, 10 mezzogiorno, sfruttiamo Antonio.
1: Ciao Rita, ciao Antonio.
0: Che è in vacanza in questo periodo, non sta trasmettendo Rita.
1: Chissà, sarà su una spiaggia a bere un mojito.
0: No, secondo me Antonio in questo momento, penso, sarà montando casa in qualche posto, dovrà fare qualche festa
1: stasera.
0: È vero,
1: perché l'estate è appunto un'occasione di feste, eventi.
0: Io ho visto il programma, cioè noi col Walking Radio, hai visto, siamo un bel po' in giro,
1: sì,
0: Sant'Alessio,
1: sì,
0: Salice, Sagra della Melanzana, poi vi aggiorneremo perché abbiamo tante date che abbiamo scritto.
1: Tanti eventi.
0: Saremo in diretta con la radio.
1: Io voglio andare alla Sagra della Melanzana, la fanno?
0: Ci siamo in diretta.
1: Ah, ci siamo.
0: Domenica 9 agosto, saremo lì a Salice.
1: Bene, benissimo, beh, allora verrò. Verrò per le melanzane, non per la radio.
0: Beh, sa, vabbè, cioè,
1: dai, sto scherzando.
0: Trasmettiamo noi, tu ogni tanto vai.
1: Sì, ogni tanto diciamo mi assento per prendere qualcosa a quella.
0: Sai che nel Walking Radio, quello nuovo,
1: sì,
0: hanno portato, te lo dico, anche la macchina del ghiaccio.
1: Ah, bene, ok.
0: Quindi
1: dai, allora
0: tranquillo.
1: Siamo proprio attrezzati.
0: Sei pronto? Vi faccio fare un viaggio.
1: Vai, viaggiamo.
0: Tutto da ballare, il viaggio. Con le cuffie, con il 12 Hz di volume, no?

0: carico in radio. Posso fare, utilizzo la radio per un messaggio subliminale.
1: Sì, sì, fai un annuncio.
0: Allora, la copertina e gli occhiali, cioè la custodia, più che la copertina, sì, la copertina dei dischi. Modello Fredelicious, cioè 3000 colori, cioè quindi.
1: Ah, ok, arcobaleno.
0: C'è qualcuno in regia? Io sono andato in regia negli studi grandi, tutto dappertutto, non so dove l'ho lasciata.
1: Niente, magari te l'hanno fregati.
0: No, questo mai.
1: Qualcuno l'ha presi.
0: No, mi sa
1: perché vuole i tuoi mitici occhiali.
0: Però non erano da sole, erano da vista da vicino.
1: Ah, no, allora niente, allora niente. Non...
0: Quindi, ragazzi, se l'avete visti per sbaglio, grazie.
1: Ma sei sicuro che l'hai rilasciato qui? Perché no, magari tu sei convinto, ti sono caduti.
0: No, ho chiesto anche a Nick in regia, no?
1: Niente.
0: Dice che secondo me li ho persi alla festa ieri.
1: Allora, ti do un'altra buona notizia, sì, che proviene direttamente dalla Cina. In Cina è stata presentata una mano bionica che riproduce movimenti naturali tramite segnali nervosi e muscolari. Questa mano bionica è rivestita da una pelle sintetica realistica e interpreta quindi segnali nervosi trasformandoli in movimenti delle dita più naturali. Può essere controllata da remoto ed eseguire alcune azioni in modo indipendente. Quindi questa tecnologia punta a rendere le protesi più funzionali, simili alla mano.
0: Bello, bellissimo.
1: Umano, bellissimo.
0: Questo... Oggi due buone notizie. Alzheimer, questo... che si sta cercando di contrastare, insomma, questo fenomeno bruttissimo.
1: Sì, queste sono le notizie per cui la robotica, il progresso della tecnologia porta qualcosa di positivo. Parliamo sempre della negatività, però mettiamo in evidenza anche
0: dei lati
1: i lati positivi. Può aiutare tantissima gente che magari perde una mano.
0: Infatti. Ciao ragazzi, oggi delle canzoni mettiamo del nostro stupendo archivio storico, ne mettiamo 4 durante 2 ore in casa d'oppressi, tutte da ballare, di qualche estate fa. Questa era del 2015, Duke Dumont, vediamo se te la ricordi, Ocean Drive, è bellissima.
1: Bella.
0: E poi le news, mi raccomando, non andate via.
1: Non andate via.

0: Touring 104 Notizie.
1: Prosegue il lavoro della commissione parlamentare Ecomafie sulla vicenda delle cosiddette navi dei veleni. A Reggio Calabria, nel corso di un incontro promosso dal Partito Democratico,

0: con investimenti che, nell'ipotesi più ambiziosa, superano i 12 miliardi di euro. Il confronto con cittadini e amministratori servirà a individuare la soluzione progettuale definitiva ed accelerare la realizzazione dell'opera, considerata strategica per la viabilità e lo sviluppo della Calabria. Dal 2027 la ViuSuperficie di Scalea sarà collegata con Roma. L'annuncio è stato dato dal presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, durante un evento a Maratea. Lo scalo assumerà la denominazione di Scalea Maratea nell'ambito di un progetto condiviso con la Regione Basilicata per rafforzare l'accessibilità dell'Alto Tirreno e favorire lo sviluppo turistico. I collegamenti saranno effettuati con aeromobili di piccole e medie dimensioni e punteranno a valorizzare un'area strategica tra Calabria e Basilicata.
1: Lo sport.
2: La Regina continua a muoversi con decisione sul mercato. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di tre giovani calciatori ormai sicuri di vestire la maglia amaranto: De Mori, terzino destro, Palmieri, esterno sinistro, e Lorenzo Geremi Fazio, difensore centrale. Elementi necessari anche alla luce dell'obbligo di schierare almeno tre under in campo. In Serie D scegliere i giovani giusti può fare una grande differenza nell'arco della stagione. A stuzzicare maggiormente la fantasia dei tifosi, però, sono sempre i grandi nomi e soprattutto se riguardano il reparto offensivo. Il direttore sportivo Giancarlo Romairone sta lavorando su profili importanti, alcuni dei quali attualmente impegnati in Serie C, ma nel frattempo ha già definito altre operazioni. Può considerarsi un nuovo calciatore della Regina, rotulo, fantasista duttile e dotato di grande qualità. Nella passata stagione è stato per rendimento uno dei migliori elementi della Nissa. L'altro nome è quello di Giuliano Alma, reduce da due promozioni consecutive. La prima conquistata da grande protagonista con il Siracusa, poi quella con il Barletta. Gli annunci ufficiali sono attesi a breve. Quella della società Amaranto sarà una lista lunga, con diversi innesti già pronti ad essere comunicati. E poi tante indiscrezioni con nomi altisonanti che girano intorno al mercato degli Amaranto. Ancora nessuna ufficializzazione, ma nei prossimi giorni arriveranno tante notizie tutte insieme, sede del ritiro compresa.
3: Turin 104. Informazione e passione.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Samurai J da Vineria, è arrivata la sua nuova canzone. Questa è carina, comunque, carina.
1: Allora, ho una notizia simpatica, perché è stato fatto uno studio, una statistica, che più soldi hai nel portafogli, più è probabile che ti venga restituito se lo perdi. Che sembrerebbe una cosa strana.
0: Beh, posso vedere quanto soldi ho?
1: Che poi, tra l'altro, ormai non si usano più contanti, perché
0: 10 euro.
1: Niente.
0: Se lo perdo, non me lo danno.
1: Se lo perdi, no, non te lo danno. Sì, è stata condotta questa ricerca, in realtà, pare che perché accade questo, perché ci aspetteremo il contrario, perché ovviamente più soldi più hai la tentazione, insomma, di...
0: Certo.
1: Invece la psicologia funziona all'incontrario, perché gli studiosi hanno concluso che il trend si può spiegare con la riluttanza a sentirsi dei ladri, perché se tu comunque tieni e non restituisci il portafogli, se ha all'interno tanti contanti, allora vuol dire che sei ufficialmente un ladro.
0: Ah, ok.
1: Hai capito? Quindi, mentre se ci sono 3 euro, 5 okay. euro, ma beh, sì, non lo riporto, non importa.
0: Non
1: hai capito?
0: Se
1: beh, è carina questa ricerca.
0: Sempre Massachusetts.
1: Sempre Massachusetts.

0: Lui si chiama Teddy Swims, Break Up in Reverse.
1: Molto romantico.
0: Che
1: lui,
0: bello,
1: molto romantico.
0: Lui è fantastico, cioè ha una voce meravigliosa. Tu te lo ricordi Barry White? Ecco.
1: È certo che me lo ricordo.
0: E che io, sai, quando faccio il Mark Fredley Shoes le feste, prendo in consegna questi vecchi dischi degli anni 70-80. Barry White appena parte con qualsiasi canzone la gente urla,
1: cioè, sì, ma anche se non era propriamente dei miei tempi, sì, però comunque ci sono alcune canzoni che rimangono nel tempo, negli anni, sono veramente anacronistiche. Bene. Cioè sono sempre vive,
0: incredibile,
1: sempre incredibili,
0: e poi provocano un effetto bellissimo, non so, non solo per noi che magari passiamo come metti dischi, no, ma anche per la gente. Una canzone di 60 anni fa la senti e la diverti come, non so, come se fosse la prima volta che la senti. Bello,
1: è vero,
0: un effetto,
1: bello, bello. Cioè, sì, questo... perché la musica può creare questa magia. Ultimamente pare un po' scaduta questa, insomma,
0: sì,
1: ultimamente non c'è più quella canzone che ti rimane impressa, però secondo me è anche un riflesso di questa società un pochettino usa e getta.
0: Attenzione.
1: E quindi, no, vabbè, ora a parte la riflessione filosofica, no, non vi voglio fare la predica, però comunque secondo me la musica è sempre un riflesso anche di una cultura, di una emotività, anche dei tempi.
0: Io ho delle massime che prendo sempre quando facevo Disco di Contatto e poi me li scrivevano Armandino, Ragazzo Paura.
1: E dai, dimmene una.
0: Musica fantasia.
1: Ah, ok.
0: Che l'ho messa nuovamente nella festa mia di sabato.
1: Wow.
0: Che vuol dire nulla.
1: No, invece è bello, musica fantasia.
0: Yeah. Quando la musica è fantasia.

0: dammi la linea Nick.
1: Questo grazie. C'è questo aeroplano strano
0: alla fine del video.
1: Sì, ah, okay. Sì, sì, sì. No, vabbè, no. E allora, Phil, siamo qui, siamo a casa Lopresti, come ogni mercoledì dalle 17 alle 19 ci sono anch'io che faccio compagnia da spalla al mitico Filippo Lopresti.
0: Everybody get down, baby.
1: Ricordiamoci che siamo su Radio Touring, che siamo visibili anche in radiovisione e sul canale 87 del digitale terrestre. Allora, abbiamo parlato oggi di tecnologia, abbiamo parlato anche di come il progresso scientifico abbia fatto dei passi avanti nella medicina. E adesso continuiamo con un'altra notizia sull'intelligenza artificiale, ChatGPT, che è la nostra cara amica, l'amica anche di Filippo. So che la usi tanto, ChatGPT.
0: Non so neanche l'icona qual è.
1: Penso che tu sei rimasto l'unica persona su questa terra a non usare, a non aver mai usato ChatGPT.
0: Guarda, in ordine di apparizione, sono arrivato in radio. Ho chiesto prima a Stefania, gli ho dato il telefonino per fare le call, ho detto per piacere, poi ad Erika e poi a te. Quindi tre persone nel giro di 20 minuti per capire dei meccanismi.
1: Guarda,
0: che non capivo.
1: Sei quasi paragonabile agli ottantenni.
0: Super Peter mi ha fatto gli screenshot di cosa dovevo fare. Cioè, qui quattro persone per fare una cosa semplice.
1: Tu
0: no?
1: Sei immune alle nuove tecnologie. Comunque, sappiamo e ricordiamo che a volte l'intelligenza artificiale, cioè GPT, è un problema per gli adolescenti che ne fanno uso e abuso. Pare che proprio ChatGPT suggerirà agli adolescenti di fare una pausa dopo conversazioni troppo lunghe. Quindi OpenAI introdurrà quindi promemoria più frequenti per invitare gli adolescenti a fermarsi dopo un uso prolungato di ChatGPT. L'obiettivo è prevenire un rapporto eccessivo e poco equilibrato con l'intelligenza artificiale, favorendo abitudini digitali più sane e riducendo il rischio di utilizzo compulsivo. Mi viene da dire, ma ChatGPT come sa che è un adolescente?
0: Infatti.
1: Quello sì.
0: Senti, una notizia...
1: ormai abbiamo tutti i contatti.
0: In velocità, proprio stamattina è arrivata questa notizia che pare che in Francia, il primo paese europeo che vieta i social fino a 15 anni.
1: Ai 15 anni, sì.
0: Hai letto questa notizia?
1: Sì, perché in realtà si è scoperto che fanno dei danni anche a livello cognitivo, non solo psicologico.
0: Va bene.
1: Va bene. Filippo però è immune da tutto ciò.
0: Non devo fare ancora 15 anni.
1: Non cambia.

0: Siete lì, ragazzi, eh? Siete lì. Che bello, ragazzi. Siamo numeri uno, veramente. Siamo numeri uno di tutto. Cioè, riusciamo a fare le cose pazzesche. Cioè...
1: Senti, ho un aggiornamento meteo che forse non ti farà piacere.
0: No, aspetta, no, volevo dire, siamo numeri uno in tutto, nel senso che. Volevo, è cioè un'autocelebrazione per la nostra forza. Cioè, non, quando mandiamo le canzoni, cioè non è che siamo qua tranquilli, giriamo varie stanze per fare altre cose. Quindi uno fa tre lavori in uno, è questo.
1: Cioè, multitasking.
0: Però è bello perché lo fai col ritmo, no?
1: Ci vuole sempre ritmo, al ritmo di musica.
0: Qual è? Sabato piove, no?
1: No, no, dopo questa ondata di caldo arriverà la pioggia. Ma siamo salvi, perché lunedì 27 luglio ci pioverà. Quindi il fine il weekend.
0: Da noi in Calabria, sì, Messina,
1: sì,
0: provincia.
1: Sì, in Calabria, okay. Quindi il fine settimana, il weekend è salvo, ragazzi.
0: Ok, quindi domenica c'ho quella cosa lì a Bova.
1: Sei un po' spaventato,
0: sì, moltissimo.
1: Dai.
0: Ma soprattutto per la folga a Bova, dai miei amici in spiaggia.
1: No, siete salvi. Fino a domenica a posto,
0: grazie,
1: sole.
0: Grazie ragazze.

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredilicious, baby!

0: Ma yoga? No.
1: Sì, no, no.
0: Non
1: no,
0: è yoga.
1: Facciamo lezioni di burlesque al mare lucente. A proposito, okay, posso usare la radio,
0: certo,
1: per pubblicizzare?
0: Cioè, bulla, sì, ma devi
1: se
0: andare...
1: volete venire a fare lezioni di burlesque, a provare lezioni di burlesque, venite al mare lucente.
0: Con i tacchi, no?
1: Sì, sì, con i tacchi, rigorosamente con i tacchi. Il burlesque si fa con il tacco.
0: Ok.
1: Vabbè, sì, si vabbè, può ballare col tacco. Sono scarpe fatte apposta per la danza. Non è il tacco a spillo,
0: certo,
1: di 12 centimetri. Però comunque sono, è molto divertente. Abbiamo anche i ventagli con le piume, lo sai?
0: I ventagli, vabbè, come nei film anni 30.
1: Bello. Sì, sì, sì. Che poi sono anche difficili da, da maneggiare quei ventagli, perché sono grandi.
0: Io amo il ventaglio in discoteca.
1: Sì, ah, sì. Quello però, ma lo porto sabato un ventaglio di
0: piume. Beh, lo porti, cioè, perché c'è la Oscar che a un certo punto, sì, ma, esce, arriva.
1: Sì, ma Oscar no, niente, faccio, farò concorrenza a Oscar perché è molto più bello e molto più grande. Però secondo me
0: no, è un ventaglio che non è un ventaglio, è un ombrellone. Persone, no.
1: Un ombrellone. Dai, magari facciamo qualche coreografia.
0: Oscar, diciamo, è il nostro door selector, no?
1: Fantastico.
0: Si dice così, door selector?
1: Sì, no? Sì, sì, door selector.

0: Sé que
1: io me rio perché se no me muero.
0: Sai che stavo cercando di capire se lui, Manu Chao, parte finale della canzone con Karol G, si riferisse a delle cittadine della Colombia, non so.
2: Non lo so.
0: Però no, non erano cittadine.
2: Comunque mi ricorda il concerto che io vidi di Manu Chao nel 2015 all'autodromo di Monza, con questo autodromo tutto pieno, caldo, però è stato bello.
0: Un gitano,
2: è stato divertente. Ecco, vai al concerto più che altro anche perché fai tante amicizie ai concerti di Manu Chao.
0: Ma secondo me poi lui non usa tanto la tecnologia, sai, solitamente i concerti sono luci incredibili, schermi.
2: Tranquillissimo, un concerto
0: musicale
2: molto, molto semplice, musicale, però lo ricordo insomma con affetto, tranne il tragitto perché siamo dovuti tornare insieme, tornare a piedi in stazione dall'autodromo perché non c'erano più navette. Vabbè,
0: era più giovane. Siamo in diretta, ragazzi, canale Salute Pressi, Radio Touring, come ogni mercoledì c'è Ludovica, domani Vittoria e Eugenio, e poi il venerdì tocca a Lilly, ricordando che il martedì viene Alessandra, e poi lunedì i nostri supereroi Filippo e Irene. Hai visto che squadra che abbiamo a Casalo Presti, eh?
2: Dai, sei circondato da supereroi e da fatine.
0: Supereroi, fatine.
2: Supereroi al femminile.
0: Che studiano, sono molto bravi. Vi facciamo viaggiare con i pinguini tattici nucleari con noi fino alle 19, baby.

0: Olivia Rodrigo. Ti piace te?
1: Brava, sul serio. Senti, ti do una notizia. Allora, un lavoratore europeo su due sarebbe disposto a cambiare azienda per portare il proprio animale in ufficio. Questa notizia mi ha un po' stupita.
0: Porti l'animale in ufficio, sì. Se ci sono gli uffici che ti permettono questo.
1: Sì, quindi. Sì, gli uffici appunto pet friendly, si chiama così. In alcuni, vabbè, ma non in Italia sicuramente, però in alcuni paesi ci sono alcune aziende che permettono di portare il pet. Il cane, il gatto in ufficio, anche se a me sembra una cosa un po' strana, però
0: lavorano
1: sembra,
0: meglio.
1: Sembra, appunto, c'è una spiegazione, perché sembra che un ufficio pet friendly favorisca un'atmosfera più rilassata e positiva e faciliti le interazioni spontanee tra colleghi. Chissà perché.
0: Ok, no, ripetimi l'ultimo concetto, favorisce
1: un'atmosfera più rilassata e positiva e facilita,
0: cioè non si arrabbiano,
1: le interazioni, cioè, spontanee tra colleghi.
0: C'è il cagnolino, il gattino,
1: sì,
0: non si arrabbiano.
1: Allora, in realtà c'è la pet therapy anche, che viene fatta anche a chi ha dei problemi di salute, perché sembra che gli animali domestici possano aiutare un po', abbiano un effetto terapeutico sugli uomini, sugli esseri umani appunto.
0: Bello.
1: E quindi
0: bello,
1: dai, portiamo il cane in ufficio. Poverino però.
0: Noi abbiamo il cane qua.
1: Eh sì,
0: abbiamo Freud all'ingresso, quindi.

0: Irama, è là, è là.
1: Irama Cabana.
0: Oh, sì. Ti ricordi che devo lasciare un messaggio qua sul monitor a Rita? Perché domani.
1: Sì, dai, poi lo scriviamo.
0: No, un messaggio assurdo.
1: Un post-it.
0: Sì, te lo ricordi?
1: Sì, me lo ricordo.
0: Lo lascio qua così appena. Che se mandi i messaggi molte volte magari.
1: Certo, poi magari si perdono.
0: Si perdono. Invece ecco qua, quando... domani mattina appena arrivo, vede.
1: Bene, bene.
0: Tutto il sistema, quindi è una cosa buona.
1: Siamo giunti al termine di Casa Lopresti per oggi. Niente, Phil, noi ci rivediamo mercoledì prossimo,
0: certo.
1: Sì, con te domani, con Vittorio Eugenio.
0: Vittorio Eugenio, domani. Domani ci abbiamo anche due interviste, niente male. Trovarci Elena Presti, poi un personaggio incredibile, ha fatto una canzone negli anni 90. Adesso devo vedere perché. Però ci sarà, lo pubblicizzeremo.
1: Quindi siateci, ascoltateci anche domani con tante notizie.
0: Tutta la giornata, tutta la giornata. E poi avevo scelto questa canzone perché sai che lunedì ho fatto questa cosa rock,
1: wow,
0: new wave.
1: Bella questa.
0: E questa l'ho messa.
1: Mi piace.
0: Grazie Ludo, ciao da Filippo, da Casa Lopresti.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione Alta Tensione nell'Aula del Senato per il caso del Mastro. I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protestare contro la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera di non consentire l'acquisizione delle chat tra il sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori pentastellati hanno esposto cartelli con la scritta «Fuori le chat». Di fronte alle proteste, la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta.
2: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi interviene sugli scontri avvenuti a Bologna dopo la manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim. Secondo il ministro, nei confronti delle forze dell'ordine esisterebbe un pregiudizio che porta alcuni a presumere l'illegittimità del loro operato, invertendo di fatto l'onere della prova. Non abbiamo timore di nulla, afferma Piantedosi, sottolineando che tutti gli episodi sono ampiamente documentati. Il ministro ricorda inoltre che le forze dell'ordine restano tra le istituzioni maggiormente apprezzate degli italiani.
1: La Croce Rossa difende l'operato dei volontari intervenuti per soccorrere Abderrahim Fakir a Bologna. Secondo l'organizzazione, l'equipaggio ha effettuato manovre di rianimazione cardiopolmonare e utilizzato anche il defibrillatore nel tentativo di salvare l'uomo. Le operazioni sarebbero iniziate non appena è stato possibile intervenire e sarebbero proseguite fino all'arrivo dell'automedica. La richiesta del mezzo avanzato sarebbe stata effettuata direttamente dall'equipaggio della Croce Rossa alla centrale operativa.
2: Andiamo all'estero. L'Iran avverte gli Stati Uniti dopo la minaccia di Donald Trump di bombardare i siti nucleari del paese, compreso quello di Peak Mountain. Secondo il comando centrale iraniano, un attacco contro le infrastrutture nucleari rappresenterebbe un'ulteriore estensione del conflitto. Teheran minaccia quindi di colpire con maggiore forza gli interessi americani e quelli dei paesi alleati nella regione. In caso di nuove raid, tutti gli obiettivi riconducibili agli Stati Uniti e ai loro sostenitori diventerebbero bersaglio di una potente risposta delle forze armate iraniane.
1: La cronaca: tragedia in una piscina comunale di Monterotondo vicino Roma. Un bambino di 5 anni è accusato malore mentre si trovava in acqua insieme ad altri 15 piccoli partecipanti ad un centro estivo. Immediati tentativi di rianimazione che però non sono riusciti a salvargli la vita. Sul posto

0: ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare. Evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto, boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Un aforisma al giorno.

0: pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
1: Anche per i più longevi, la vita è troppo breve in relazione ai progetti fatti. Arthur Schopenhauer.
0: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
2: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
3: Stare

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!

0: tra Torino e Milano. La figlia Laura Roggero mantiene la speranza in una soluzione attraverso la concessione dei domiciliari o della grazia, anche in considerazione dell'età del padre.
1: È morto Nicola Musiani, il 54enne, picchiato nella notte tra sabato e domenica in un parcheggio di Pinerella di Cervia nella Ravennate. L'uomo, che viveva da tempo in un camper, è ricoverato all'ospedale Buffalini di Cesena e non aveva mai ripreso conoscenza. Le indagini dei carabinieri proseguono ora per omicidio. Gli investigatori valutano le aggravanti dei futili motivi della crudeltà e della premeditazione. Secondo un testimone, uno dei possibili aggressori avrebbe gridato: adesso prendiamo il tossico e lo ammazziamo. Al vaglio anche un filmato nel quale si vede una persona allontanarsi rapidamente. A Cervia è stato organizzato un ritrovo pubblico in memoria della vittima.
0: Nuovo incidente mortale sul lavoro nell'Eccese. Antonio Giustizieri, operaio di 58 anni, è precipitato da un'altezza di circa 7 metri all'interno di un capannone industriale nella zona di Galatone. La vittima lavorava per un'azienda specializzata nella sicurezza nella segnaletica stradale. Inutili tentativi dei soccorritori di salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spesal e i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e verificando il rispetto delle norme di sicurezza.
1: Nuovo arresto per la morte di Soed Abdellia, deceduto nelle acque del fiume Oglio dopo una sparatoria avvenuta nell'aprile del 2025 a Pontoglio nel Bresciano. I carabinieri hanno eseguito una custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino straniero accusato di concorso nell'omicidio. Secondo gli investigatori, l'agguato sarebbe stato una spedizione punitiva legata al controllo della piazza di spaccio, organizzata dopo lo sconfinamento di un gruppo rivale. Durante l'assalto furono presi di mira due cittadini nordafricani, Bdelila. Per sfuggire ai colpi si gettò nel fiume, dove trovò però la morte.
0: Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati per il furto di 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. La procura sta cercando di chiarire le modalità della sottrazione e soprattutto a chi fosse destinato il potente farmaco opioide. Le indagini sono affidate ai carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Gli accertamenti dovranno verificare anche l'eventuale esistenza di una rete più ampia coinvolta nella sottrazione e nella successiva destinazione delle fiale.
1: Sarebbe un dipendente dell'imprenditore rapinato, il presunto ideatore del colpo da quasi 190.000 euro avvenuto alla fine di maggio ad Anagni. L'uomo, 25enne incensurato, è stato arrestato con l'accusa di aver fornito ai rapinatori le informazioni necessarie per organizzare l'assalto. Gli esecutori materiali, già arrestati a giugno, si erano finti poliziotti in borghese e avevano simulato un controllo stradale. Alla vittima furono sottratti un Aston Martin, un Rolex, gioielli e altri oggetti di valore. Gli investigatori sono arrivati al dipendente attraverso l'analisi delle telecamere pubbliche e private lungo il percorso tra la fabbrica e l'abitazione dell'imprenditore.
0: Chiudiamo con lo sport e il calcio. Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagosi dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Questa è Radio Touring 104.

0: Anche il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata il 21 luglio, rilevando che il differimento può essere concesso quando l'esecuzione della pena non è ancora iniziata. Davanti alla Cassazione è stato intanto sollevato un conflitto negativo di competenza tra Torino e Milano. La figlia, Laura Roggero, mantiene la speranza in una soluzione attraverso la concessione dei domiciliari o della grazia, anche in considerazione dell'età del padre.
1: È morto Nicola Musiani, il 54enne, picchiato nella notte tra sabato e domenica in un parcheggio di Pinerella di Cervia, nella Ravennate. L'uomo, che viveva da tempo in un camper, è ricoverato all'ospedale Buffalini di Cesena e non aveva mai ripreso conoscenza. Le indagini dei carabinieri proseguono ora per omicidio. Gli investigatori valutano le aggravanti dei futili motivi della crudeltà e della premeditazione. Secondo un testimone, uno dei possibili aggressori avrebbe gridato: adesso prendiamo il tossico e lo ammazziamo. Al vaglio anche un filmato nel quale si vede una persona allontanarsi rapidamente. A Cervia è stato organizzato un ritrovo pubblico in memoria della vittima.
0: Nuovo incidente mortale sul lavoro nell'Eccese. Antonio Giustizieri, operaio di 58 anni, è precipitato da un'altezza di circa 7 metri all'interno di un capannone industriale nella zona di Galatone. La vittima lavorava per un'azienda specializzata nella sicurezza nella segnaletica stradale. Inutili tentativi dei soccorritori di salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spesal e i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e verificando il rispetto delle norme di sicurezza.
1: Nuovo arresto per la morte di Soed Abdellia, deceduto nelle acque del fiume Oglio dopo una sparatoria avvenuta nell'aprile del 2025 a Pontoglio nel Bresciano. I carabinieri hanno eseguito una custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino straniero accusato di concorso nell'omicidio. Secondo gli investigatori, l'agguato sarebbe stato una spedizione punitiva legata al controllo della piazza di spaccio, organizzata dopo lo sconfinamento di un gruppo rivale. Durante l'assalto furono presi di mira due cittadini nordafricani, Bdellila. Per sfuggire ai colpi si gettò nel fiume, dove trovò però la morte.
0: Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati per il furto di 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. La procura sta cercando di chiarire le modalità della sottrazione e soprattutto a chi fosse destinato il potente farmaco opioide. Le indagini sono affidate ai carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Gli accertamenti dovranno verificare anche l'eventuale esistenza di una rete più ampia coinvolta nella sottrazione e nella successiva destinazione delle fiale.
1: Sarebbe un dipendente dell'imprenditore rapinato, il presunto ideatore del colpo da quasi 190.000 euro avvenuto alla fine di maggio ad Anagni. L'uomo, 25enne incensurato, è stato arrestato con accusa di aver fornito ai rapinatori le informazioni necessarie per organizzare l'assalto. Gli esecutori materiali, già arrestati a giugno, si erano finti poliziotti in borghese e avevano simulato un controllo stradale. Alla vittima furono sottratti un Aston Martin, un Rolex, gioielli e altri oggetti di valore. Gli investigatori sono arrivati al dipendente attraverso l'analisi delle telecamere pubbliche e private lungo il percorso tra la fabbrica e l'abitazione dell'imprenditore.
0: Chiudiamo con lo sport e il calcio. Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FIGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagosi dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Questa è Touring 104.
4: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: amica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Touring 104.

Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.